eri una che viveva distinto, ora al futuro ci credi a stento, tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi, tu che più cadi

0: Calima.
1: Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, mai la vita.

0: en Canarias.
1: Es la hora 1:32 minutos.
2: Es 1:32 minutos.

0: Radio Calima. Radio Calima.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le stelle.

0: Calima, Radio Calima.
1: Sono la pecora, sono la vacca, che agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

0: en Canarias.
1: Es la hora 5:31 minutos.
2: Son las 5:31 minutos. Radio.

0: tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.
2: ¡1976!

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:31 minutos.
2: Sono le 6:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Guerra nel Golfo, scambio di accuse nelle ultime ore tra Stati Uniti e Iran sulla violazione della tregua, con Trump che definisce le operazioni americane un buffetto amorevole. Intanto, dopo giorni, dal governo iraniano non filtrano ancora aggiornamenti sulle trattative di pace e la pazienza della Casa Bianca sembra esaurirsi. Potremmo riprendere l'operazione Project Freedom con più violenza, ha dichiarato Trump. Intanto, il presidente americano ha annunciato 3 giorni di cessate il fuoco tra Russia ed Ucraina dal 9 all'11 maggio e uno scambio di 1000 prigionieri da entrambe le parti. La cronaca, tragedia nella Bellunese, dove un bambino di 6 anni è morto schiacciato da un muletto guidato dal padre. Nonostante l'arrivo dei soccorsi e di un elicottero, per il bimbo non c'è stato nulla da fare. Al vaglio le cause dell'incidente. Delitto di Garlasco, i tanti soliloqui, gli appunti, le tracce di ricerche sul web. Sono queste le accuse ad Andrea Sempio contenute nell'informativa dei carabinieri. Essere arrestato, spero che non accada, perché io questo fatto atroce non l'ho commesso, è il commento di Sempio letto ieri sera a 4° su Rete4. Siamo allo sport. Il tennis, agli internazionali d'Italia in attesa dell'esordio di Sinner, avanzano 3 azzurri, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi, fuori Djokovic. Per il calcio, la 36esima giornata di Serie A si apre con la vittoria del Torino 2-1 sul Sassuolo. Oggi in campo Cagliari-Udinese, Lazio-Inter e Lecce-Juventus. In Serie B il Frosinone vince e conquista la promozione in Serie A. Ed è tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche nel weekend. Sentiamo. Ariete, nel lavoro potreste trovarvi a gestire responsabilità gravose e richieste poco chiare, che metteranno alla prova la vostra capacità di adattamento. In amore il dialogo con il partner potrebbe essere complicato. Toro, siete una forza inarrestabile. Nulla può davvero ostacolare la vostra corsa verso i vostri traguardi. E se i risultati tarderanno ad arrivare, non datevi per vinti. Gemelli, le stelle suggeriscono di affrontare questa giornata con pazienza e riflessione. Nel lavoro potreste affrontare difficoltà inattese che metteranno in discussione la vostra organizzazione e determinazione. Cancro, in amore la comunicazione con il partner risulterà un po' complessa e per i single le interazioni potrebbero apparire poco entusiasmanti. Nel lavoro dovrete confrontarvi con colleghi poco collaborativi. Leone, le stelle vi invitano a trovare motivazione nelle piccole cose che vi fanno sentire bene. Nel lavoro sarà importante mantenere la concentrazione e non sottovalutare i piccoli dettagli che potrebbero far la differenza. Vergine, nel lavoro sarete chiamati a dimostrare la vostra flessibilità e capacità di adattamento di fronte a situazioni insolite. In amore sarà importante ascoltare il partner per evitare incomprensioni che potrebbero rovinare l'armonia. Bilancia, le stelle vi consigliano di sfruttare questa giornata per pianificare i prossimi passi e per dedicare tempo ai vostri obiettivi personali. Non dimenticate inoltre il riposo, essenziale. Scorpione, le stelle vi consigliano di sfruttare le vostre energie per pianificare attività che vi appassionano. Nel lavoro sarete meticolosi e strategici, affrontando le responsabilità con il giusto equilibrio e ottenendo risultati apprezzabili. Sagittario, nel lavoro la vostra capacità di analisi vi aiuterà a gestire situazioni complesse, mentre i rapporti con i colleghi e i superiori saranno positivi. In amore, le stelle favoriscono momenti di intesa e armonia. Capricorno, nel lavoro sarete in grado di prendere decisioni sagge e coraggiose, conquistando il riconoscimento di chi vi circonda. In amore sarà il momento ideale per approfondire il legame con il partner o per incontrare qualcuno di speciale. Acquario, vivrete oggi una giornata straordinaria sotto ogni aspetto. Nel lavoro, la vostra creatività e sensibilità vi permetteranno di brillare, portando avanti con successo progetti importanti. Pesci, in amore vivrete momenti di passione e complicità, con la possibilità di approfondire il legame esistente o di crearne uno nuovo. Le stelle vi spronano a continuare su questa strada, investendo energia nei vostri obiettivi. Oggi vi saluto con le parole di Rita Levi Montalcini. Qualunque decisione tu abbia preso per il tuo futuro, sei autorizzato e direi incoraggiato a sottoporla ad un continuo esame, pronto a cambiarla se non risponde più ai tuoi desideri. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio in Canarias.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: 1976.

0: Calima.
1: In Radio Calima suena Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:31 minutos.
2: Solo le 7:31 minuti. Radio
3: Buongiorno dalla redazione. La guerra USA-Iran. Donald Trump dice di aspettarsi stanotte una risposta da Teheran sulla sua ultima proposta di accordo di pace. Poi avverte: accordo subito, colpiremo con più violenza. La risposta però non arriva e sale la tensione a Hormuz. Colpite due petroliere iraniane vuote nel Golfo di Oman che tentavano di forzare il blocco navale americano. E Trump annuncia anche 3 giorni di tregua in Ucraina in occasione delle celebrazioni in Russia per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Ma vorrei un'estensione significativa della tregua, dice. Zelensky ordina di non attaccare la Piazza Rossa durante la parata di oggi e dà il via libera a uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Un'ora e mezza di colloquio Rubio-Meloni per cercare di sciogliere il gelo calato tra Roma e Washington dopo gli attacchi di Trump, ma le distanze restano. Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, sintetizza la premier dopo il faccia a faccia con il segretario di Stato USA. Crisi in Medio Oriente, Hormuz, Libia, Libano e Ucraina al centro del confronto. Il delitto di Garlasco, i tanti soliloqui, le agende, le ricerche sul web, sono qui le accuse ad Andrea Sempio contenute nell'informativa dei Carabinieri. Nelle intercettazioni l'indagato mostra timore per la riapertura delle indagini chiesta da Stasi, è stizzito perché Chiara ha messo giù il telefono e parla della scena del crimine. Dubbi anche sull'alibi, in un'intercettazione il padre di Sempio dice alla moglie: lo scontrino lo hai fatto tu. Il tennis in chiusura, agli internazionali d'Italia in attesa dell'esordio di oggi di Sinner avanzano 3 azzurri, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi, che ha battuto in 3 set Alex De Minaur, numero 8 al mondo. Novak Djokovic è subito eliminato dal croato Dino Prismic. E con questo è tutto, più tardi.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
2: Il prossimo 9 di maggio cambia i tuoi programmi. Vieni a Shafira Sadeche a scoprire la ferramenta più carina d'Europa. Ora più grande, con più spazio e con più assortimento. Festeggia con noi. 15% di sconto su tutti gli acquisti e poi sorprese, sorteggi e attività per i più piccini. Solo questo sabato, 9 di maggio. Shafiras, Poligono La Torres.

0: 9 maggio 2026 è sabato, la chiesa ricorda San Pacomio e San Beato. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, come mi suoni con mare ti ballo, ricorda ancora una volta come molte reazioni dipendano direttamente dalle azioni che le hanno provocate. E oggi si celebrano la giornata dell'Europa e la giornata della memoria per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1336 il poeta Francesco Petrarca completava la prima scalata documentata del Mont Ventoux in Provenza. Nel 1921 al Teatro Valle di Roma debuttava Sei personaggi in cerca di autore, che, pur non incontrando il favore del pubblico, sarebbe diventato uno dei lavori più celebri di Luigi Pirandello. 90 anni fa, nel 1936, mentre il re italiano Vittorio Emanuele III veniva proclamato imperatore d'Etiopia in seguito alla presa di Addis Abeba, a Roma il primo ministro Benito Mussolini annunciava la nascita dell'Impero d'Italia. E 80 anni fa, nel 1946, lo stesso Vittorio Emanuele III, in vista del referendum istituzionale sulla monarchia, abdicava in favore del figlio Umberto e lasciava l'Italia. Nel 1950 il ministro francese Robert Schuman proponeva una comunità europea del carbone e dell'acciaio. Era il primo passo verso la nascita dell'Unione Europea. Nel 1978 due tragici delitti scuotevano l'Italia. A Cinisi veniva ritrovato cadavere Peppino Impastato, protagonista di una intensa campagna contro la mafia, e a Roma le Brigate Rosse facevano ritrovare il corpo del politico Aldo Moro, ucciso dopo 55 giorni di prigionia. Nel 1994 il Sudafrica eleggeva il suo primo presidente di colore, Nelson Mandela, uomo simbolo della battaglia contro l'apartheid. 20 anni fa, nel 2006, nulla di fatto nell'elezione del presidente italiano, con oltre 700 schede bianche. Si scrutinava anche un voto per Luciano Moggi in quei giorni al centro dello scandalo di Calciopoli. E 5 anni fa, nel 2021, ad Agrigento cerimonia di beatificazione per Rosario Livatino, il magistrato ucciso dalla mafia nel 1990. Sono nati il 9 maggio. Nel 1265 il poeta Dante Alighieri, ma la data è incerta. Nel 1567 il compositore Claudio Monteverdi. Nel 1888 l'aviatore Francesco Baracca. Nel 1939 il magistrato Giancarlo Caselli. E nel 1949 l'autore e cantante Billy Joel. Nascevano oggi anche il calciatore campione mondiale Fulvio Collovati e l'imprenditore e dirigente sportivo Claudio Lotito, entrambi nel 1957, il musicista e produttore discografico Gianni Maroccolo nel 1960, il addetto di sicurezza in Iraq, medaglia d'oro al valor civile Fabrizio Quattrocchi, nato in questo giorno nel 1968. Ultima segnalazione per il 9 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima. La radio en Canarias. Calima. Rebobinas el tiempo.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio Calima.
2: 627-629-553. Risponde Radio Calima.
3: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 331208 o vai su todacanarias.it.
4: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que la diseñadora y tecnóloga Elena Corchero y el experto en inteligencia artificial David Masía nos han contado sobre el talento en el emprendimiento. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
5: Il prossimo 9 di maggio cambia i tuoi programmi. Vieni a Shafira Sadeche a scoprire la ferramenta più carina d'Europa. Ora più grande, con più spazio e con più assortimento. Festeggia con noi. 15% di sconto su tutti gli acquisti e poi sorprese, sorteggi e attività per i più piccini. Solo questo sabato, 9 di maggio. Shafiras, Poligono La Torre.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:31 minutos.
2: Sono le 8:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura: sono 3 i morti di un grave incidente stradale accaduto nel Veneziano alle prime luci dell'alba. Un furgoncino minivan con 9 persone a bordo si è ribaltato ed è finito dentro un canale in località Callino, lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia. E ieri un pomeriggio di lavoro si è trasformato in un incubo a Sedico, in provincia di Belluno, dove un bambino di 6 anni è morto schiacciato da un muletto guidato dal padre. Quando i soccorsi sono arrivati per il bimbo non c'era più nulla da fare. La guerra USA-Iran. Donald Trump dice di aspettarsi una risposta da Teheran in poche ore sulla sua ultima proposta di accordo di pace. Poi avverte: accordo subito o colpiremo con più violenza. La risposta però non arriva e sale la tensione a Hormuz. Colpite 2 petroliere iraniane vuote nel Golfo di Oman che tentavano di forzare il blocco navale americano. Trump annuncia anche 3 giorni di tregua in Ucraina in occasione delle celebrazioni in Russia per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Ma vorrei un'estensione significativa della tregua, dice. Zelensky ordina di non attaccare la Piazza Rossa durante la parata di oggi e dà il via libera a uno scambio di 1000 prigionieri per parte. E calcio in chiusura: in Serie A il Torino batte il Sassuolo 2-1 in rimonta. In programma oggi 3 match: Cagliari-Udinese, Lazio-Inter e Lecce-Juventus. In Serie B invece il Frosinone vince e conquista la promozione in Serie A. E con questo è tutto, a più tardi.

0: offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche nel weekend. Sentiamo. Ariete, nel lavoro potreste trovarvi a gestire responsabilità gravose e richieste poco chiare, che metteranno alla prova la vostra capacità di adattamento. In amore il dialogo con il partner potrebbe essere complicato. Toro, siete una forza inarrestabile. Nulla può davvero ostacolare la vostra corsa verso i vostri traguardi, e se i risultati tarderanno ad arrivare, non datevi per vinti. Gemelli, le stelle suggeriscono di affrontare questa giornata con pazienza e riflessione. Nel lavoro potreste affrontare difficoltà inattese che metteranno in discussione la vostra organizzazione e determinazione. Cancro, in amore la comunicazione con il partner risulterà un po' complessa, e per i single le interazioni potrebbero apparire poco entusiasmanti. Nel lavoro dovrete confrontarvi con colleghi poco collaborativi. Leone, le stelle vi invitano a trovare motivazione nelle piccole cose che vi fanno sentire bene. Nel lavoro sarà importante mantenere la concentrazione e non sottovalutare i piccoli dettagli che potrebbero far la differenza. Vergine, nel lavoro sarete chiamati a dimostrare la vostra flessibilità e capacità di adattamento di fronte a situazioni insolite. In amore sarà importante ascoltare il partner per evitare incomprensioni che potrebbero rovinare l'armonia. Bilancia, le stelle vi consigliano di sfruttare questa giornata per pianificare i prossimi passi e per dedicare tempo ai vostri obiettivi personali. Non dimenticate inoltre il riposo, essenziale. Scorpione, le stelle vi consigliano di sfruttare le vostre energie per pianificare attività che vi appassionano. Nel lavoro sarete meticolosi e strategici, affrontando le responsabilità con il giusto equilibrio e ottenendo risultati apprezzabili. Sagittario, nel lavoro la vostra capacità di analisi vi aiuterà a gestire situazioni complesse, mentre i rapporti con i colleghi e i superiori saranno positivi. In amore, le stelle favoriscono momenti di intesa e armonia. Capricorno, nel lavoro sarete in grado di prendere decisioni sagge e coraggiose, conquistando il riconoscimento di chi vi circonda. In amore sarà il momento ideale per approfondire il legame con il partner o per incontrare qualcuno di speciale. Acquario, vivrete oggi una giornata straordinaria sotto ogni aspetto. Nel lavoro la vostra creatività e sensibilità vi permetteranno di brillare, portando avanti con successo progetti importanti. Pesci, in amore vivrete momenti di passione e complicità, con la possibilità di approfondire il legame esistente o di crearne uno nuovo. Le stelle vi spronano a continuare su questa strada, investendo energia nei vostri obiettivi. Oggi vi saluto con le parole di Rita Levi Montalcini. Qualunque decisione tu abbia preso per il tuo futuro, sei autorizzato e direi incoraggiato a sottoporla ad un continuo esame, pronto a cambiarla se non risponde più ai tuoi desideri. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Radio Calima busca comerciales con experiencia para la venta de publicidad en Gran Canaria y Tenerife. Llama o envía un WhatsApp al 627-629-553. Radio Calima.
1: Il prossimo 9 di maggio cambia i tuoi programmi. Vieni a Shafira Sadeche a scoprire la ferramenta più carina d'Europa. Ora più grande, con più spazio e con più assortimento. Festeggia con noi. 15% di sconto su tutti gli acquisti e poi sorprese, sorteggi e attività per i più piccini. Solo questo sabato, 9 di maggio. Shafiras, Poligono La Torres, ad Adeche. Ti aspettiamo!

0: bentrovati, buon sabato 9 maggio con il GR delle buone notizie. Sono tante le città nel mondo in cui a una certa età si vorrebbe andare a vivere, ma per i francesi ce n'è una in particolare. La Francia ha eletto Bari come posto ideale in cui godersi la pensione. Una città in cui il tempo rallenta, si vive più rilassati, si mangia bene e si vive con poco. Non c'è overtourismo o turismo di massa come a Roma o Capri, la sua identità è solida e secondo i francesi venirci a vivere da pensionati vuol dire avere una vita più comoda e più facile. I britannici e gli australiani sono turisti internazionali che restano più affascinati dai borghi del nostro paese. Ecco perché sono i primi nastri di partenza quando si tratta di fare le valigie. Lo certifica Ruralis, la property manager digitale specializzata nella gestione degli affitti brevi nelle aree interne d'Italia e che manifesta un'inversione di tendenza. Se un tempo i piccoli centri erano considerati una meta di nicchia, oggi rappresentano la prima scelta per chi cerca un'esperienza immersiva e lontana dal turismo di massa. C'è un nuovo tassello che sta prendendo forma nello skyline milanese che promette di ridefinire l'ingresso a uno dei quartieri più contemporanei della città. City Wave, progetto architettonico di rilievo e un intervento che intreccia estetica e concezione green. Sarà completato entro quest'anno e darà vita all'edificio Onda all'interno di City Life con spazi sostenibili e una nuova identità urbana. La struttura si sviluppa come un'onda lunga oltre 200 metri che unisce due edifici distinti e crea un grande spazio coperto aperto al pubblico. Intervenendo a un evento speciale dedicato ai fan presso gli Abbey Road Studios di Londra, Paul McCartney ha svelato il suo primo duetto in assoluto con Ringo Starr. Intitolato Home to Us, il secondo singolo estratto dal prossimo album di Paul. Paul ha sorpreso 50 fortunati fan invitati per un'esclusiva anteprima del suo nuovo album, unendosi a loro all'interno dello studio 2 di Abbey Road per condividere in retroscena delle nuove canzoni e delle registrazioni. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Nos conocen más de 222 mil personas en Canarias y contamos con una base fiel de más de 93 mil oyentes habituales. Si buscas una publicidad que realmente funcione, elige Radio Calima.
2: 627-629-553. Contesta Radio Calima.
3: Il prossimo 9 di maggio cambia i tuoi programmi. Vieni a Shafira Sadeghe a scoprire la ferramenta più carina d'Europa. Ora più grande, con più spazio e con più assortimento. Festeggia con noi. 15% di sconto su tutti gli acquisti e poi sorprese, sorteggi e attività per i più piccini. Solo questo sabato, 9 di maggio. Shafiras, Poligono La Torre,

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:31 minutos.
2: Sono le 9:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. La cronaca ci porta a Taranto, dove un uomo è stato ucciso a coltellate stamattina. La vittima, un 35enne originario del Mali, è stato assalito e accoltellato presumibilmente durante una lite. L'uomo residente a Taranto era regolare sul territorio nazionale, risulta incensurato. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza per ricostruire la dinamica dell'omicidio. Sono tre invece i morti di un grave incidente stradale accaduto nel veneziano alle prime luci dell'alba. Un furgoncino minivan con 9 persone a bordo si è ribaltato ed è finito dentro un canale in località Callino, lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia. Dall'estero la guerra USA-Iran. Donald Trump dice di aspettarsi a breve una risposta da Teheran sulla sua ultima proposta di accordo di pace. Poi avverte: accordo subito o colpiremo con più violenza. La risposta però non arriva e sale la tensione a Hormuz. Colpite 2 petroliere iraniane vuote nel Golfo di Oman che tentavano di forzare il blocco navale americano. E ieri a Venezia è stato il giorno del boicottaggio al cosiddetto padiglione del genocidio, come i Propal chiamano lo spazio israeliano, contro il quale è stata organizzata una maxi serrata di una ventina di ambienti espositivi nazionali e un corteo fino all'arsenale. Tensione e scontri quando i manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone di polizia. Il tennis in chiusura. Agli internazionali d'Italia, in attesa dell'esordio di oggi di Sinner, avanzano 3 azzurri: Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi, che ha battuto in 3-7 Alex De Minoa, numero 8 al mondo. Novak Djokovic è subito eliminato dal croato Dino Prismic. E con questo è tutto, a più tardi.

0: En la exclusiva Costa de la Caleta, Troquet es más que un restaurante. Es una forma de vivir el verano. Aquí la experiencia comienza con el entorno y se completa en la mesa. Cocina española de siempre, reinterpretada con frescura, elegancia y sencillez. Ideal para un almuerzo tranquilo o una cena especial frente al mar y con un servicio que marca la diferencia. Troquet, Avenida de las Gaviotas, La Caleta. Síguenos en Instagram, @troquet_restaurante. Troquet, el sabor de la temporada.
1: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace e conveniente.
2: 627-629-553. Risponde Radio Calima.
3: Il prossimo 9 di maggio cambia i tuoi programmi. Vieni a Shafira Sadeche a scoprire la ferramenta più carina d'Europa. Ora più grande, con più spazio e con più assortimento. Festeggia con noi. 15% di sconto su tutti gli acquisti e poi sorprese, sorteggi e attività per i più piccini. Solo questo sabato, 9 di maggio. Shafiras, Poligono La Torres,

0: verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
1: Ben ritrovati su Radio Calima, la radio italiana in Canarias, in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. E buon sabato!
2: Oggi è il 9 di maggio, cari amici. Siamo arrivati anche alla fine di un'altra nuova settimana. Io sono Francesca Romana, questa è l'ora dedicata all'Italia, dedicata al nostro bel paese. Come state? Cosa state facendo in questo sabato? Beh, fatecelo sapere come già fate tramite i vostri messaggi. Con noi oggi tornerà Lorenzo e si parte con l'agenda, le date più importanti nella storia d'Italia in questo 9 di maggio, e poi si va dritti dritti in televisione con la nostalgia del passato. Parleremo del gioco del 9 e ancora la parentesi dedicata al cibo, che quella non può mai mancare. Avete mai sentito parlare di uova alla Giova? Sì, stiamo parlando proprio di uova che sono state brevettate tra virgolette dal grande cantante Lorenzo Giovanotti. Tutto questo solo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte nel sabato.
0: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: Diamo il via insieme a questo sabato 9 di maggio qui a Verdi Bianchi Rossi. Siamo nel fine settimana, siamo nel weekend. Io sono Francesca Romana, con me c'è Lore. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Nonché conosciuto per essere noto agendologo, tutologo, espertologo di praticamente tutto. No, sto scherzando. E partiamo quindi con l'agenda. Andiamo a vedere le date più importanti nella storia d'Italia in questo 9 di maggio.
1: 1848, finisce la battaglia di Cornuda tra le truppe pontificie e quelle austriache. Fu la prima battaglia in nome dell'Italia. 1921, a Roma viene rappresentato per la prima volta il dramma Sei personaggi in cerca d'autore.
0: Il grande Pirandello.
1: Vedi che lo sai. 1936, l'Italia annette formalmente l'Etiopia e Vittorio Emanuele III viene proclamato imperatore d'Etiopia. 1946, re Vittorio Emanuele III di Savoia abdica in favore di Umberto II. 1978 viene ritrovato.
0: Quante cose abbiamo in questo 8 maggio?
1: Ne mancano soltanto due. Venne ritrovato a Roma il cadavere di Aldo Moro e venne ritrovato a Cinisi il cadavere di Peppino Impastato. Concludo col 97, un proiettile colpisce la studentessa Marta Russo all'interno dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza.
0: Passiamo invece ora ai compleanni. Chi spegne le candeline in questo 9 maggio? Tra l'altro voglio fare una piccola parentesi su un cantante. Lui è un rapper napoletano, un artista a 360 gradi che ha dedicato proprio una canzone a questa data. Stiamo parlando di Liberato, andatela a sentire la sua canzone che appunto si chiama 9 maggio. Ci sono varie leggende, però compleanni Lore.
1: Ha compiuto gli anni, ne abbiamo anche parlato qui, Francesco Baracca, asso dell'aviazione e ideatore del simbolo del cavallino, mentre San Pacomio, Sant'Isaia e Santa Luisa.
0: Questi sono i santi del giorno.
1: Concludiamo col proverbio, né di maggio né di magione non ti levare il pelliccione, ovvero non sottovalutare maggio.
0: Eh sì, però la pelliccia secondo me è quella ecosostenibile ovviamente, non fatta con le vere pelli di animale, quella la possiamo mettere già in cantina.

0: di Bianchi e Rossi in questo sabato. Io sono Francesca Romana, con noi torna Lore. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E vi leggiamo tutti, come sempre, questo ricordatevelo. Abbiamo scelto però i messaggi di Gigi di Gaia, che salutiamo. Ciao Gigi e ciao Gaia.
2: Gigi ha scritto: ho letto tutto di Pirandello e sei personaggi in cerca di autore per me resta il suo capolavoro. L'ho letto recentemente, mi è molto piaciuto, però devo dire che porto nel cuore personalmente il fu Mattia Pascal e
0: bello.
2: Uno nessuno e 100.000. Proprio Pirandello, dove caschi, caschi bene.
0: Sì, è molto bello anche il fatto che Pirandello venga insegnato ai più giovani, cioè nel senso
2: vero.
0: Che all'ultimo anno, ovviamente quando si ha una maggiore maturità, non quando si è più piccoli, ad esempio alle medie, però all'ultimo anno, per chi ci arriva con il programma, magari c'è qualche ragazzo che in questo maggio appunto starà studiando proprio Pirandello in letteratura italiana.
2: Gaia invece ha scritto: quel 9 maggio 78 è la data simbolo degli anni di piombo. Capisco perché sono stati ritrovati, come abbiamo già detto prima, i cadaveri di Aldo Moro e di Peppino in passato, e pensare che quest'ultimo ovviamente passò in secondo piano perché Aldo Moro era stato ritrovato lo stesso giorno.
3: Puoi

0: Nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi torna un momento, quello della nostalgia, perché sì, il sabato va così. Si torna indietro nel tempo e parliamo di televisione del passato, perché ci sono tanti game show a cui siamo particolarmente affezionati, La Ruota della Fortuna e tanti altri, ma oggi voglio parlarvi di un format che si chiama Il Gioco del 9 e tra pochissimo appunto ci sarà con noi Lorenzo che ci spiega tutto. Le regole sia del passato che del presente, solo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi. Verdi, Bianchi e Rossi. Tutti i colori dell'Italia.
2: Il prossimo 9 di maggio cambia i tuoi programmi. Vieni a Shafira Sadeche a scoprire la ferramenta più carina d'Europa. Ora più grande, con più spazio e con più assortimento. Festeggia con noi. 15% di sconto su tutti gli acquisti e poi sorprese, sorteggi e attività per i più piccini. Solo questo sabato, 9 di maggio. Shafiras, Poligono La Torres, ad Adeche. Ti aspettiamo!
3: La radio es el medio más creíble y cercano. El 76% de los adultos en España la escucha y confía, más que en la televisión y las redes sociales. La radio emociona, hace recordar el mensaje y hace crecer tu marca. Invierte en radio, la opción más eficaz y rentable.
4: 627-629-553. Contesta Radio Calima.
5: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: Siamo nel weekend, nel fine settimana di verdi, bianchi e rossi. E beh, torna il momento nostalgia che riguarda l'Italia. Ci affacciamo su uno spettro molto ampio di tempi e di periodi. Ancora ciao al nostro Lore.
1: Ciao Fra.
0: Allora, andiamo in televisione, cioè nel senso non noi.
1: Non ancora.
0: Figurativamente, parliamo di TV del passato e di quei momenti che ci sono rimasti impressi nella mente, che vorremmo magari tornassero oggi.
1: Esattamente, parliamo del gioco dei nove, che andava molto in voga negli anni 90, condotto prima da Sandra e Raimondo, coppia storica, poi da Gerry Scotti, poi successivamente è stato ripreso negli anni 2000 da Enrico Papi e pochi anni fa invece da Savino sul 9 però.
0: Nicola Savino.
1: Esattamente. Che cosa consisteva questo gioco? E intanto partecipavano 9 VIP, dove i VIP che si mettevano praticamente, è presente il Tetris, il Tris, scusami.
0: Sì.
1: Esatto, si mettevano tipo in questa costruzione di Tris.
0: C'era qualcuno che faceva la testa e qualcuno la croce?
1: No, praticamente c'erano dei concorrenti che dovevano scegliere un VIP che stava all'interno di questo condominio, veniva chiamato.
0: Ok.
1: E il VIP raccontava poi un aneddoto. Il concorrente doveva scegliere se era vero oppure falso. Se era giusta la risposta, cerchio, altrimenti X.
0: Una sorta di caccia alla bufola.
1: Brava,
0: diciamo.
1: Bravissima. Poi praticamente nella prima manche vincevi 1 milione di lire, nella seconda 2 milioni se facevi Tris, nella terza 3 milioni. E infine, gioco spettacolare secondo me, praticamente divenivano portate 5 chiavi di una macchina e tu dovevi scegliere qual era la chiave che poi avrebbe acceso la macchina.
0: La macchina. Esatto, si portava a casa. Allora, devo esservi sincera, io non ho mai visto questo
1: neanche io.
0: Nella sua versione più aggiornata, appunto, con Nicola Savino. Però è molto interessante anche perché i VIP, parlando di nostalgia, hanno sempre degli ottimi ricordi e degli ottimi aneddoti da raccontare.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:30 minutos.
2: Son las 10:30 minuti. Radio
3: Bentrovati dalla redazione. Hantavirus, l'allerta del Ministero della Salute. Sono passate da Roma 4 persone a bordo del volo KLM con la donna poi morta. Avviso del Ministero a 4 regioni. Sulla nave c'era anche un medico italiano. Omicidio a Palermo nel villaggio di Santa Rosalia. Un ragazzo di 16 anni la notte scorsa ha ucciso un uomo, un 51enne. Il delitto è avvenuto nell'abitazione della vittima. Il giovane gli avrebbe fracassato la testa con un oggetto pesante per poi costituirsi in questura intorno a mezzanotte. Mi molestava, mi sono difeso, avrebbe dichiarato il minorenne. La guerra USA-Iran. Donald Trump dice di aspettarsi una risposta da Teheran in poche ore sulla sua ultima proposta di accordo di pace. Poi avverte: accordo subito o colpiremo con più violenza. La risposta però non arriva e sale la tensione a Hormuz. Colpite due petroliere iraniane vuote nel Golfo di Oman che tentavano di forzare il blocco navale americano. Trump annuncia anche 3 giorni di tregua in Ucraina in occasione delle celebrazioni in Russia per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Ma vorrei un'estensione significativa della tregua, dice. Zelensky ordina di non attaccare la Piazza Rossa durante la parata di oggi e dà il via libera a uno scambio di 1000 prigionieri per parte. E calcio in chiusura, in Serie A il Torino batte il Sassuolo 2-1 in rimonta, in programma oggi 3 match, Cagliari-Udinese, Lazio-Inter e Lecce-Juventus. In Serie B invece il Frosinone vince e conquista la promozione in Serie A. E con questo è tutto, a più tardi.

0: pomodoro e mozzarella. La pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche nel weekend. Sentiamo. Ariete, nel lavoro potreste trovarvi a gestire responsabilità gravose e richieste poco chiare, che metteranno alla prova la vostra capacità di adattamento. In amore il dialogo con il partner potrebbe essere complicato. Toro, siete una forza inarrestabile. Nulla può davvero ostacolare la vostra corsa verso i vostri traguardi, e se i risultati tarderanno ad arrivare, non datevi per vinti. Gemelli, le stelle suggeriscono di affrontare questa giornata con pazienza e riflessione. Nel lavoro potreste affrontare difficoltà inattese che metteranno in discussione la vostra organizzazione e determinazione. Cancro, in amore la comunicazione con il partner risulterà un po' complessa, e per i single le interazioni potrebbero apparire poco entusiasmanti. Nel lavoro dovrete confrontarvi con colleghi poco collaborativi. Leone, le stelle vi invitano a trovare motivazione nelle piccole cose che vi fanno sentire bene. Nel lavoro sarà importante mantenere la concentrazione e non sottovalutare i piccoli dettagli che potrebbero far la differenza. Vergine, nel lavoro sarete chiamati a dimostrare la vostra flessibilità e capacità di adattamento di fronte a situazioni insolite. In amore sarà importante ascoltare il partner per evitare incomprensioni che potrebbero rovinare l'armonia. Bilancia, le stelle vi consigliano di sfruttare questa giornata per pianificare i prossimi passi e per dedicare tempo ai vostri obiettivi personali. Non dimenticate inoltre il riposo, essenziale. Scorpione, le stelle vi consigliano di sfruttare le vostre energie per pianificare attività che vi appassionano. Nel lavoro sarete meticolosi e strategici, affrontando le responsabilità con il giusto equilibrio e ottenendo risultati apprezzabili. Sagittario, nel lavoro la vostra capacità di analisi vi aiuterà a gestire situazioni complesse, mentre i rapporti con i colleghi e i superiori saranno positivi. In amore, le stelle favoriscono momenti di intesa e armonia. Capricorno, nel lavoro sarete in grado di prendere decisioni sagge e coraggiose, conquistando il riconoscimento di chi vi circonda. In amore sarà il momento ideale per approfondire il legame con il partner o per incontrare qualcuno di speciale. Acquario, vivrete oggi una giornata straordinaria sotto ogni aspetto. Nel lavoro la vostra creatività e sensibilità vi permetteranno di brillare, portando avanti con successo progetti importanti. Pesci, in amore vivrete momenti di passione e complicità, con la possibilità di approfondire il legame esistente o di crearne uno nuovo. Le stelle vi spronano a continuare su questa strada, investendo energia nei vostri obiettivi. Oggi vi saluto con le parole di Rita Levi Montalcini. Qualunque decisione tu abbia preso per il tuo futuro, sei autorizzato e direi incoraggiato a sottoporla ad un continuo esame, pronto a cambiarla se non risponde più ai tuoi desideri. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio in Canarias.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: 1977.
6: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che...

0: siamo nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi e torna il momento dei vostri messaggi, dei vostri ricordi, perché siamo andati un po' a scavare un po' un momento nostalgia che c'è sempre nel, durante il fine settimana. Ci hanno anzi abbiamo scelto una combo al femminile, Giulia e
1: Sara.
0: E Sara che salutiamo, ciao Giulia e ciao Sara, perché prima abbiamo parlato di un format televisivo, un quiz show che in precedenza era stato messo proprio in piedi da Sandra e Raimondo, portato poi avanti anche in tempi più recenti da Nicola Savino, e c'erano i VIP al centro di tutto, non era il Grande Fratello, eh?
1: No, assolutamente no. Giulia ci scrive: ricordo che in una puntata dei Simpson tra i VIP c'era anche Homer, ricordo benissimo questa puntata perché Homer riesce a fare la partita perfetta a bowling, mettendo praticamente, cioè buttando giù tutti i birilli, diventa un VIP e partecipa a questo gioco.
0: Ah, quindi è un format che viene dall'America.
1: Esattamente, viene dall'America.
0: Okay.
1: E Sara invece ci ha scritto: bel programma, ma devo dire che ho sempre preferito La Ruota della Fortuna e anche oggi la seguo sempre e devo dire sono tra quelli, sono come Sara, cioè io tutti i giorni non mi perdo La Ruota della Fortuna.
0: Gira la ruota, yeah. No, aspetta, quello era un altro.
1: È la stessa cosa però, stesso programma, fra.
0: Vabbè, comunque questa è la canzoncina che ci riporta ancora al momento nostalgia che il sabato non può mai mancare.

0: Costa Adeje, nel Pueblo Canario, batte un cuore italiano. Assapora un buon cibo italiano cucinato con cura e con i migliori prodotti italiani. Vuoi mangiare una vera pasta e una pizza buona e croccante con vista mozzafiato sull'oceano? Cuore Italiano Pizza e Pasta ti aspetta in Avenida San Eugenio Dominguez Alfonso 1, nel centro commerciale Pueblo Canario, locale 201.
1: Prenota il tuo tavolo al 661 1078 03.
2: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
3: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.

0: sì.
1: Dolcis in fundo, si dice in questi casi. Arriviamo quasi alla fine di una settimana insieme, perché anche nel sabato ci siamo noi di Verdi, Bianchi e Rossi. Ci sono io, Francesca Romana, e ci sarà anche Lorenzo, che ci porta in tavola, metaforicamente parlando, una pietanza di un artista. Avete mai sentito parlare di Uova alla Giova? Ecco, lui sui social sta sdoganando delle ricette, e quindi non solo buona musica, non solo grandi concerti. Tra l'altro tornerà quest'estate in tour anche nel nostro paese, e immagino proprio che a colazione, oppure a pranzo, la cena meglio di no, però mangerà delle uova alla Giova. E scopriamo insieme la ricetta qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
2: Ho

0: Radio Calima.
1: Questo è il suono del sabato del fine settimana di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati ancora, cari amici, ben ritrovato al nostro Lore. Ciao Lore.
2: Ciao Fra.
1: Oggi parliamo di un personaggio rivoluzionario, eclettico, anticonformista. Lui è un cantante, un artista, ma ha tanto da insegnare anche per quanto riguarda il mondo del cibo, diciamo così, e del cibo originale. Tempo fa ho visto che proprio Lorenzo Cherubini, conosciuto anche in arte come Jovanotti, aveva pubblicato una ricetta, un tutorial su come mangiare del glicine fritto. A sua detta, tra l'altro, era anche molto buono, ma noi abbiamo anche un'altra ricetta by Giova oggi.
2: Esattamente, però, ovvero le uova alla Giova. Intanto diciamo subito una cosa: la creatrice è la sua chef, ovvero Maria Vittoria Griffoni, che si occupa appunto di farlo mangiare bene, di farlo stare bene, un po' come gli atleti, no? I cantanti comunque devono stare bene per performare.
1: Non solo, lui è un ciclista, e
2: esatto,
1: leggevo che farà delle tappe del tour italiano quest'estate, e lui da tappa a tappa si sposterà con la sua bicicletta, quindi sotto un certo punto di vista anche lui a modo suo è un atleta.
2: Esattamente, e queste uova sono cotte al forno o in friggitrice ad aria per circa 10 minuti, e il risultato sono queste nuvolette proteiche soffici all'interno e dorate fuori. Su TikTok praticamente è esploso questo video, addirittura
1: confermo.
2: 7 milioni di visualizzazioni per un video, e soprattutto nel 2025 è stata una delle cose più cercate su internet. Cioè, dopo,
1: come si fanno le uova alla
2: Giova? Bravissima. Dopo Lucio Corsi o perché Sarkozy è finito in carcere, le uova alla Giova, spettacolare. E non solo, come dicevi tu, lui è anche un ciclista e si è fermato una volta in un hotel dove si è soffermato appunto lì, in cucina gli hanno chiesto il segreto di queste uova. La chef ha rivelato questo segreto, che ormai praticamente questa ricetta è diventata un cult, possiamo dire.
1: Un po' di dominio pubblico.
2: Esatto.
1: E poi comunque sono delle uova fatte al forno o in friggitrice, non è molto complicato,
2: no.
1: Però il fatto che siano delle uova alla Giova, insomma, già di per sé dice tutto.

0: termina qui la sesta ed ultima puntata della settimana di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Come sempre io vi ringrazio, cari amici, siamo arrivati alla fine di un'altra settimana insieme. Oggi, ripeto, è 9 di maggio, io sono Francesca Romana, vi auguro un buon weekend, un buon sabato e noi ci risentiamo lunedì, sempre con Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, buon weekend!
1: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Tenemos la mejor selección de éxitos para acompañarte todo el día.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio Calima.
2: 627-629-553. Risponde Radio Calima.
3: Il prossimo 9 di maggio cambia i tuoi programmi. Vieni a Shafira Sadeche a scoprire la ferramenta più carina d'Europa. Ora più grande, con più spazio e con più assortimento. Festeggia con noi. 15% di sconto su tutti gli acquisti e poi sorprese, sorteggi e attività per i più piccini. Solo questo sabato, 9 di maggio. Shafiras, Poligono La Torres,

0: Bentrovati, buon sabato 9 maggio con il GR delle buone notizie. Sono tante le città nel mondo in cui a una certa età si vorrebbe andare a vivere, ma per i francesi ce n'è una in particolare. La Francia ha eletto Bari come posto ideale in cui godersi la pensione. Una città in cui il tempo rallenta, si vive più rilassati, si mangia bene e si vive con poco. Non c'è overtourismo o turismo di massa come a Roma o Capri. La sua identità è solida e secondo i francesi venirci a vivere da pensionati vuol dire avere una vita più comoda e più facile. I britannici e gli australiani sono turisti internazionali che restano più affascinati dai borghi del nostro paese. Ecco perché sono i primi nastri di partenza quando si tratta di fare le valigie. Lo certifica Ruralis, la property manager digitale specializzata nella gestione degli affitti brevi nelle aree interne d'Italia e che manifesta un'inversione di tendenza. Se un tempo i piccoli centri erano considerati una meta di nicchia, oggi rappresentano la prima scelta per chi cerca un'esperienza immersiva e lontana dal turismo di massa. C'è un nuovo tassello che sta prendendo forma nello skyline milanese che promette di ridefinire l'ingresso a uno dei quartieri più contemporanei della città. City Wave, progetto architettonico di rilievo e un intervento che intreccia estetica e concezione green. Sarà completato entro quest'anno e darà vita all'edificio Onda all'interno di City Life con spazi sostenibili e una nuova identità urbana. La struttura si sviluppa come un'onda lunga oltre 200 metri che unisce due edifici distinti e crea un grande spazio coperto, aperto al pubblico. Intervenendo a un evento speciale dedicato ai fan presso gli Abbey Road Studios di Londra, Paul McCartney ha svelato il suo primo duetto in assoluto con Ringo Starr. Intitolato Home to Us, il secondo singolo estratto dal prossimo album di Paul. Paul ha sorpreso 50 fortunati fan invitati per un'esclusiva anteprima del suo nuovo album, unendosi a loro all'interno dello studio 2 di Abbey Road per condividere in retroscena delle nuove canzoni e delle registrazioni. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:30 minutos.
2: Sono le 11:30 minuti. Radio
3: Bentrovati dalla redazione. Antivirus, c'è l'allerta del Ministero della Salute. Sono passate da Roma 4 persone a bordo del volo KLM con la donna poi morta. Avviso del Ministero a 4 regioni, Calabria, Campania, Toscana e Veneto per l'attivazione delle procedure di sorveglianza attiva. Intanto sulla nave focolaio diretta alle Canarie c'è un medico italiano, mentre anche in Spagna continuano le ricerche di possibili altri contagiati. La cronaca, un operaio di 23 anni di nazionalità senegalese è morto a Paola in provincia di Cosenza, mentre era impegnato in lavori di allestimento in una struttura balneare nei pressi del lungomare San Francesco di Paola. Il giovane sarebbe stato travolto dal cedimento di una colonna in cemento usata per l'allestimento delle docce. La guerra USA-Iran. Donald Trump dice di aspettarsi a breve una risposta da Teheran sulla sua ultima proposta di accordo di pace. Poi avverte: accordo subito o colpiremo con più violenza. La risposta però non arriva e sale la tensione a Hormuz, colpite due petroliere iraniane vuote nel golfo di Oman che tentavano di forzare il blocco navale americano. E Trump annuncia anche 3 giorni di tregua in Ucraina in occasione delle celebrazioni in Russia per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Ma vorrei un'estensione significativa della tregua, dice. Zelensky ordina di non attaccare la Piazza Rossa durante la parata di oggi e dà il via libera a uno scambio di 1000 prigionieri per parte. In chiusura lo sport con la MotoGP, una super prima fila a Le Mans. Il Pullman Pecco Bagnaia precede Marc Marquez e Bezzecchi, racchiusi in appena 23 millesimi. Alle loro spalle di Gian Antonio Acosta e Quartararo, ottavo Martin, decimo Alex Marquez. Griglia di partenza valida sia per la sprint di oggi alle 15 che per la gara di domani alle 14. E con questo è tutto, a più tardi.

0: riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
1: 1998.

0: Radio Calima busca comerciales con experiencia para la venta de publicidad en Gran Canaria y Tenerife. Llama o envía un WhatsApp al 627-629-553. Radio Calima.
1: Il prossimo 9 di maggio cambia i tuoi programmi. Vieni a Shafira Sadeche a scoprire la ferramenta più carina d'Europa. Ora più grande, con più spazio e con più assortimento. Festeggia con noi. 15% di sconto su tutti gli acquisti e poi sorprese, sorteggi e attività per i più piccini. Solo questo sabato, 9 di maggio. Shafiras, Poligono La Torres, ad Adeje. Ti aspettiamo!
2: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el neurocirujano y compositor Jesús Martín Fernández y la astrofísica Mar Carretero nos han contado sobre el talento en la ciencia. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.

0: Nos conocen más de 222 mil personas en Canarias y contamos con una base fiel de más de 93 mil oyentes habituales. Si buscas una publicidad que realmente funcione, elige Radio Calima.
1: 627-629-553. Contesta Radio Calima.
2: Il prossimo 9 di maggio cambia i tuoi programmi. Vieni a Shafira Sadeche a scoprire la ferramenta più carina d'Europa. Ora più grande, con più spazio e con più assortimento. Festeggia con noi. 15% di sconto su tutti gli acquisti e poi sorprese, sorteggi e attività per i più piccini. Solo questo sabato, 9 di maggio. Shafiras, Poligono La Torres, ad Adeje. Ti aspettiamo!
3: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el artista plástico Pedro Paricio y la compositora Andrea Rodríguez nos han contado sobre el talento en la cultura. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:31 minutos.
2: Sono le 12:31 minuti. Radio Calina.
3: Bentrovati dalla redazione. In apertura alla cronaca, omicidio a Palermo nel villaggio Santa Rosalia. Un ragazzo di 16 anni la notte scorsa ha ucciso un uomo di 51 anni. Il delitto è avvenuto nella casa della vittima. Il giovane gli avrebbe fracassato la testa con un oggetto pesante per poi costituirsi in questura intorno a mezzanotte. Mi molestava, mi sono difeso, avrebbe dichiarato il minorenne. E la cronaca ci porta a Taranto, dove un uomo è stato ucciso a coltellate stamattina. La vittima, un 35enne originario del Mali, è stato assalito e accoltellato presumibilmente durante una lite. L'uomo, residente a Taranto, era regolare sul territorio nazionale e risulta incensurato. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza per ricostruire la dinamica dell'omicidio. E sono tre i morti di un grave incidente stradale accaduto nel veneziano alle prime luci dell'alba. Un furgoncino minivan con 9 persone a bordo si è ribaltato ed è finito dentro un canale in località Callino, lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia. Hantavirus, c'è l'allerta del Ministero della Salute, passate da Roma 4 persone a bordo del volo KLM con la donna poi deceduta. Avviso del Ministero a 4 regioni, Calabria, Campania, Toscana e Veneto, per l'attivazione delle procedure di sorveglianza attiva. Intanto sulla nave focolaio diretta alle Canarie c'è un medico italiano, mentre anche in Spagna continuano le ricerche di possibili altri contagiati. In chiusura le dichiarazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata dell'Europa. Il 9 maggio è giorno di festa per tutte le cittadine e i cittadini europei, ha detto il capo dello Stato. La forza attrattiva dell'Unione Europea è tornata più intensa che mai. I presidenti delle istituzioni europee hanno pubblicato video messaggi sui social network in cui festeggiano la ricorrenza. E con questo è tutto, a più tardi.

0: Il prossimo 9 di maggio cambia i tuoi programmi. Vieni a Shafira Sadeche a scoprire la ferramenta più carina d'Europa. Ora più grande, con più spazio e con più assortimento. Festeggia con noi. 15% di sconto su tutti gli acquisti e poi sorprese, sorteggi e attività per i più piccini. Solo questo sabato, 9 di maggio. Shafiras, Poligono La Torres, ad Adeche. Ti aspettiamo!
1: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace e conveniente.
2: 627-69553. Risponde Radio Calima.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Son las 13:30 minuti. Radio
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Da Luisa Ginetti, avviata la sorveglianza sanitaria per una donna che si trova a Firenze, individuata come uno dei quattro passeggeri italiani del volo KLM, a bordo del quale si trovava la contagiata, poi deceduta a causa dell'antivirus. Avviso del Ministero della Salute a quattro regioni, Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, dice di aspettarsi stanotte una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace e avverte: accordo subito, colpiremo con più violenza. Teheran chiede lo stop a richieste irragionevoli e intanto denuncia attacchi attribuiti alle forze americane contro pescherecci e mercantili iraniani nel Golfo Persico e parla di 6 dispersi, 3 morti invece in un raid aereo nel sud del Libano. Dopo la chiusura dell'inchiesta a carico di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, l'intenzione dei legali di Alberto Stasi è quella di accelerare il più possibile per presentare l'istanza di revisione del processo. A spiegarlo è l'avvocata Boccellari, che assiste il 42enne. Al momento, ha chiarito, non è possibile prevedere una tempistica. Avrebbe immortalato con il cellulare 97 donne ignare mentre si sottoponevano a esami tossicologici nei bagni di una sede della ASL di Lecce. Per questo un operatore sociosanitario di 67 anni è indagato per interferenze illecite nella vita privata e detenzione di materiale pornografico, anche con presunti soggetti minorenni. MotoGP a Le Mans scocca l'ora della sprint race, piloti in pista alle 15, Pecco Bagnaia scatta in pole position davanti al compagno di team Marc Marquez e al leader del mondiale Bezzecchi. Domani gara lunga alle 14 con lo spauracchio pioggia. È tutto, a più tardi.

0: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
1: Il prossimo 9 di maggio cambia i tuoi programmi. Vieni a Shafira Sadeche a scoprire la ferramenta più carina d'Europa. Ora più grande, con più spazio e con più assortimento. Festeggia con noi. 15% di sconto su tutti gli acquisti e poi sorprese, sorteggi e attività per i più piccini. Solo questo sabato, 9 di maggio. Shafiras, Poligono La Torres,

0: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el futbolista Pedri González y la boxeadora Aurora Barrabí nos han contado sobre el talento en el deporte. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
1: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio Calima.
2: 627-6296-553. Risponde Radio Calima.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: Il prossimo 9 di maggio cambia i tuoi programmi. Vieni a Shafira Sadeche a scoprire la ferramenta più carina d'Europa. Ora più grande, con più spazio e con più assortimento. Festeggia con noi. 15% di sconto su tutti gli acquisti e poi sorprese, sorteggi e attività per i più piccini. Solo questo sabato, 9 di maggio. Shafiras, Poligono La Tor

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:32 minutos.
2: Sono le 14:32 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione da Luisa Ginetti. L'allarme antivirus arriva in Italia. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave MV Ondius, morta a causa del virus. Informate le regioni di competenza, Calabria, Campania, Toscana e Veneto. L'OMS insiste, non è un altro Covid e il rischio dell'antivirus è basso. Delitto di Garlasco, dato il quadro che viene fuori dall'inchiesta appena chiusa a carico di Andrea Sempio e che scagiona Alberto Stasi. L'intenzione è quella di accelerare il più possibile per presentare l'istanza di revisione del processo. Lo dice l'avvocata Bocellari, che assiste il 42enne. Oggi la legale incontra Stasi per fargli vedere per la prima volta le carte. Condanniamo ogni forma di discriminazione e persecuzione basata su razza e religione, lo ha detto Papa Leone XIV ricevendo una delegazione dei capi della comunità musulmana del Senegal. È necessario alzare la nostra voce a sostegno di ogni minoranza sofferente, ha aggiunto il pontefice. Israele prevede di rilasciare in giornata Tiago Avila e Saif Aboukeshek, i due attivisti della Global Summit Flotilla arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana. Lo rende noto la ONG israeliana per i diritti umani Adala. L'Italia si appresta a sorpassare la Grecia, diventando nel 2026 il paese europeo con il più alto rapporto debito-PIL. Le stime dei governi e quelle rese note recentemente dal Fondo Monetario convergono nel prevedere un passaggio quasi storico tra due degli ex pigs. È tutto, a più tardi.

0: dernier mot.
1: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multi-isola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
2: Radio Calima busca comerciales con experiencia para la venta de publicidad en Gran Canaria y Tenerife. Llama o envía un WhatsApp al 627-629-553. Radio Calima.
3: Il prossimo 9 di maggio cambia i tuoi programmi. Vieni a Shafira Sadeche a scoprire la ferramenta più carina d'Europa. Ora più grande, con più spazio e con più assortimento. Festeggia con noi. 15% di sconto su tutti gli acquisti e poi sorprese, sorteggi e attività per i più piccini. Solo questo sabato, 9 di maggio. Shafiras, Poligono La Torres, ad Adeche. Ti aspettiamo!
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: Nos conocen más de 222 mil personas en Canarias y contamos con una base fiel de más de 93 mil oyentes habituales. Si buscas una publicidad que realmente funcione, elige Radio Calima.
1: 627-629-553. Contesta Radio Calima.
2: Il prossimo 9 di maggio cambia i tuoi programmi. Vieni a Shafira Sadeche a scoprire la ferramenta più carina d'Europa. Ora più grande, con più spazio e con più assortimento. Festeggia con noi. 15% di sconto su tutti gli acquisti e poi sorprese, sorteggi e attività per i più piccini. Solo questo sabato, 9 di maggio. Shafiras, Poligono La Torres.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:31 minutos.
2: Sono le 15:31 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione da Luisa Ginetti. Ancora accuse da parte di Trump all'Italia all'indomani del viaggio a Roma del suo segretario di Stato Rubio. L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei e io ci sono sempre stato per l'Italia, ha detto il presidente americano in un'intervista al Corriere della Sera. E sulla possibilità di spostare le truppe dal nostro paese ha detto: ci sto ancora pensando. Mentre Trump attende la risposta dell'Iran sul suo ultimo piano di pace, Teheran per la prima volta fornisce i dettagli sulle ferite riportate da Mojtaba Khamenei, l'attuale guida suprema del paese, negli attacchi aerei di Stati Uniti ed Israele. Ha riportato lesioni alla rotula e alla schiena. In Libano almeno 11 persone sono rimaste uccise in raid israeliani su diverse località del sud del paese e a sud di Beirut. Scattata la sorveglianza del Ministero della Salute per antivirus su 4 persone arrivate in Italia dopo aver viaggiato sul volo KLM con scalo a Roma, su cui c'era la donna ammalata poi morta a Johannesburg. I 4 si trovano ora in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Gli agenti della squadra mobile di Roma hanno arrestato un 74enne con le accuse di sfruttamento, favoreggiamento e induzione alla prostituzione. Nel corso dell'operazione è stato sequestrato un nightclub situato in via della Cannuccia ad Anzio. All'interno del locale sono stati identificati tra i clienti 12 minorenni. Tennis: Jasmine Paolini saluta gli internazionali d'Italia. La campionessa in carica perde in 3 set contro Alice Mertens. Alle 19 il debutto di Sinner contro Hofner. Per la MotoGP Martina vince la sprint di Le Mans alle spalle del pilota Aprilia, Bagnaia e Bezzecchi. Caduta per Marc Marquez, per lui problema al piede destro e controlli al centro medico. È tutto, a più tardi.

0: Il prossimo 9 di maggio cambia i tuoi programmi. Vieni a Shafira Sadeche a scoprire la ferramenta più carina d'Europa. Ora più grande, con più spazio e con più assortimento. Festeggia con noi. 15% di sconto su tutti gli acquisti e poi sorprese, sorteggi e attività per i più piccini. Solo questo sabato, 9 di maggio. Shafiras, Poligono La Torres, ad Adeche. Ti aspettiamo! La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace e conveniente.
1: 627-629-553. Risponde Radio Calima.
2: ¿Antojo de auténtica comida asiática con un toque moderno? Ven a Mrs. Miyagi's. En Costa de Eje y Playa de las Américas, descubre el mejor ramen de Tenerife certificado en TripAdvisor. Baos, woks, dim sum, todo hecho al momento, con ingredientes frescos y porciones generosas. Ambiente relajado, servicio rápido y abierto todos los días de 13:30 a 22:30. Centro Comercial X Sur en Avenida Rafael Puig, Playa de las Américas. Síguenos en Instagram, @Mrs. Miyagi's Tenerife. Mrs. Miyagi's, sabor asiático sin complicaciones.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: La radio es el medio más creíble y cercano. El 76% de los adultos en España la escucha y confía, más que en la televisión y las redes sociales. La radio emociona, hace recordar el mensaje y hace crecer tu marca. Invierte en radio, la opción más eficaz y rentable.
2: 627-629-553. Contesta Radio Calima.
3: Il prossimo 9 di maggio cambia i tuoi programmi. Vieni a Shafira Sadeche a scoprire la ferramenta più carina d'Europa. Ora più grande, con più spazio e con più assortimento. Festeggia con noi. 15% di sconto su tutti gli acquisti e poi sorprese, sorteggi e attività per i più piccini. Solo questo sabato, 9 di maggio. Shafiras, Poligono La Torres,

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:30 minutos.
2: Solo las 16:30 minuti. Radio
3: Un saluto dalla redazione da Luisa Ginetti. L'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno, così Donald Trump in esclusiva al Corriere della Sera commenta l'eventualità che il nostro paese possa fornire dragamine dopo il cessate il fuoco in Iran. Poi sulla possibilità di spostare le truppe dall'Italia dice «ci sto ancora pensando». E intanto, mentre Trump attende la risposta dell'Iran sul suo ultimo piano di pace, Teheran per la prima volta fornisce dettagli sulle ferite riportate da Mojtaba Khamenei negli attacchi aerei di Stati Uniti ed Israele. L'attuale guida suprema del paese ha riportato lesioni alla rotula e alla schiena. In Libano almeno 11 persone sono morte in raid israeliani. Peter Maghiara ha giurato il nuovo primo ministro dell'Ungheria. Nel suo discorso ha promesso di servire il paese, non di regnare. La cerimonia di investitura si è svolta a meno di un mese dopo la schiacciante vittoria elettorale che ha posto fine ai 16 anni di potere del nazionalista Viktor Orban. Momenti di paura a Stroncone, non lontano da Terni, dove una donna è stata gravemente ferita dopo essere stata colpita a martellate su un autobus di linea. L'aggressore è fuggito ed è ora ricercato. La donna, poco più di 40 anni, è stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale con l'elisoccorso. Sembra che i due si conoscessero. Calcio, 36esima giornata di Serie A. L'Udinese vince 2-0 in trasferta a Cagliari. La squadra di Rooney Aic sale così al nono posto. Cori razzisti contro Davis che protesta e viene ammonito. Poi il cartellino viene ritirato. Dalle 18 in campo Lazio-Inter, antipasto della finale di Coppa Italia in programma mercoledì 13. Alle 20:45 Lecce-Juventus. È tutto, a più tardi.

0: viaggio, cambia i tuoi programmi. Vieni a Shafira Sadeche a scoprire la ferramenta più carina d'Europa. Ora più grande, con più spazio e con più assortimento. Festeggia con noi. 15% di sconto su tutti gli acquisti e poi sorprese, sorteggi e attività per i più piccini. Solo questo sabato, 9 di maggio. Shafiras, Poligono La Torres, ad Adeche. Ti aspettiamo!
1: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
2: In Costa Adeje, nel Pueblo Canario, batte un cuore italiano. Assapora un buon cibo italiano cucinato con cura e con i migliori prodotti italiani. Vuoi mangiare una vera pasta e una pizza buona e croccante con vista mozzafiato sull'oceano? Cuore Italiano Pizza e Pasta ti aspetta in Avenida San Eugenio Dominguez Alfonso 1, nel centro commerciale Pueblo Canario, locale 201.
3: Prenota il tuo tavolo al 661 1078 03.

0: Il prossimo 9 di maggio cambia i tuoi programmi. Vieni a Shafira Sadeche a scoprire la ferramenta più carina d'Europa. Ora più grande, con più spazio e con più assortimento. Festeggia con noi. 15% di sconto su tutti gli acquisti e poi sorprese, sorteggi e attività per i più piccini. Solo questo sabato, 9 di maggio. Shafiras, Poligono La Torres, ad Adeche. Ti aspettiamo!
1: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio Calima.
2: 627-629-553. Risponde Radio Calima.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: En Canarias.
1: Es la hora 17:31 minutos.
2: Son le 17:31 minuti. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione da Luisa Genetti. Il Cremlino gela Donald Trump sulla tregua con l'Ucraina. La proroga del cessate il fuoco non dipende solo da lui, dice il consigliere di Putin Ushakov, definendo poi infondata la speranza americana di estendere la pausa oltre l'11 maggio. L'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno, così Trump intanto in esclusiva al Corriere della Sera commenta l'eventualità che il nostro paese possa fornire dragamine dopo il cessate il fuoco in Iran. Londra invia un cacciatorpediniere per una futura missione a Hormuz. Il movente dell'omicidio di Chiara Poggi, nell'inchiesta in cui è indagato Andrea Sempio, sarebbe legato ai video intimi tra la ragazza e Alberto Stasi. È la posizione dei carabinieri che definiscono a tratti angosciante il soliloquio in cui Sempio è da solo in auto e a voce alta ripercorre quei giorni dell'estate del 2007. Una donna è stata gravemente ferita dopo essere stata colpita a martellate su un autobus di linea nella zona di Stroncone, non lontano da Terni. L'aggressore è fuggito ed è ora ricercato. La donna, poco più di 40 anni, è stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale con l'elisoccorso. Sembra che i due si conoscessero. Tennis, quinto giorno al Foro Italico degli Internazionali d'Italia con 5 azzurri. Mattia Bellucci centra il terzo turno battendo l'argentino Echeverri. Fuori Jasmine Paolini. Ora in campo Flavio Cobolli. Alle 19 il debutto di Sinner contro Hofner. Più tardi anche Pellegrino. È tutto, ma più tardi.

0: 9 di maggio cambia i tuoi programmi. Vieni a Shafira Sadeche a scoprire la ferramenta più carina d'Europa. Ora più grande, con più spazio e con più assortimento. Festeggia con noi. 15% di sconto su tutti gli acquisti e poi sorprese, sorteggi e attività per i più piccini. Solo questo sabato, 9 di maggio. Shafiras, Poligono La Torres, ad Adeje. Ti aspettiamo!
1: Radio Calima busca comerciales con experiencia para la venta de publicidad en Gran Canaria y Tenerife. Llama o envía un WhatsApp al 627-629-553. Radio Calima.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: Nos conocen más de 222 mil personas en Canarias y contamos con una base fiel de más de 93 mil oyentes habituales. Si buscas una publicidad que realmente funcione, elige Radio Calima.
1: 627-629-553. Contesta Radio Calima.
2: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
3: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que la diseñadora y tecnóloga Elena Corchero y el experto en inteligencia artificial David Masía nos han contado sobre el talento en el emprendimiento. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
4: Il prossimo 9 di maggio cambia i tuoi programmi. Vieni a Shafira Sadeche a scoprire la ferramenta più carina d'Europa. Ora più grande, con più spazio e con più assortimento. Festeggia con noi. 15% di sconto su tutti gli acquisti e poi sorprese, sorteggi e attività per i più piccini. Solo questo sabato, 9 di maggio. Shafiras, Poligono La Torre.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:31 minutos.
2: Son las 18:31 minuti. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione. L'allarme antivirus arriva in Italia. Sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM di passaggio per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave MV Ondius, poi morta a causa del virus. 4 le regioni coinvolte: Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Disposte le quarantene precauzionali. La Ondius domani mattina arriva alle Canarie. Nuovo attacco di Trump all'Italia all'indomani della visita di Rubio a Roma. L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei nella guerra in Iran, dice il presidente americano, aggiungendo che sta ancora prendendo in considerazione il ritiro parziale delle truppe dalle basi italiane. Washington intanto

ancora in attesa della risposta di Teheran al piano di pace. Parata in tono minore sulla Piazza Rossa a Mosca per celebrare il giorno della vittoria, nessun cenno da parte di Putin alla tregua di 3 giorni annunciata ieri. Ci ha pensato in seguito il Cremlino a gelare Trump, che aveva auspicato che il cessate il fuoco segnasse l'inizio della fine della guerra. Speranze infondate le ha liquidate il consigliere dello zar Ushakov. Delitto di Garlasco, Alberto Stasi vede la revisione del processo, dato il quadro che viene fuori dall'inchiesta appena chiusa a carico di Andrea Sempio. Acceleriamo il più possibile, fanno sapere i legali che oggi hanno incontrato il 42enne per valutare gli atti della nuova inchiesta. Secondo l'informativa dei carabinieri, i Poggi cercavano un modo per bloccare le indagini su Sempio. Tennis, buona la prima al Foro Italico per Cobolli, che supera il francese Atman in 2 set. Al terzo turno anche Belluzzi, che batte Echeverri. Fuori la campionessa in carica Paolini, ora Sinner Hofner, più tardi Pellegrino. È tutto, buon proseguimento di serata.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace e conveniente.
2: 627-629-553. Risponde Radio Calima.
3: Il prossimo 9 di maggio cambia i tuoi programmi. Vieni a Shafira Sadeche a scoprire la ferramenta più carina d'Europa. Ora più grande, con più spazio e con più assortimento. Festeggia con noi. 15% di sconto su tutti gli acquisti e poi sorprese, sorteggi e attività per i più piccini. Solo questo sabato, 9 di maggio. Shafiras, Poligono La Torres,

0: Il prossimo 9 di maggio cambia i tuoi programmi. Vieni a Shafira Sadeche a scoprire la ferramenta più carina d'Europa. Ora più grande, con più spazio e con più assortimento. Festeggia con noi. 15% di sconto su tutti gli acquisti e poi sorprese, sorteggi e attività per i più piccini. Solo questo sabato, 9 di maggio. Shafiras, Poligono La Torres, ad Adeche. Ti aspettiamo!
1: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: Bentrovati, buon sabato 9 maggio con il GR delle buone notizie. Sono tante le città nel mondo in cui a una certa età si vorrebbe andare a vivere, ma per i francesi ce n'è una in particolare. La Francia ha eletto Bari come posto ideale in cui godersi la pensione. Una città in cui il tempo rallenta, si vive più rilassati, si mangia bene e si vive con poco. Non c'è overtourismo o turismo di massa come a Roma o Capri. La sua identità è solida e secondo i francesi venirci a vivere da pensionati vuol dire avere una vita più comoda e più facile. I britannici e gli australiani sono turisti internazionali che restano più affascinati dai borghi del nostro paese. Ecco perché sono i primi nastri di partenza quando si tratta di fare le valigie. Lo certifica Ruralis, la property manager digitale specializzata nella gestione degli affitti brevi nelle aree interne d'Italia e che manifesta un'inversione di tendenza. Se un tempo i piccoli centri erano considerati una meta di nicchia, oggi rappresentano la prima scelta per chi cerca un'esperienza immersiva e lontana dal turismo di massa. C'è un nuovo tassello che sta prendendo forma nello skyline milanese che promette di ridefinire l'ingresso a uno dei quartieri più contemporanei della città. City Wave, progetto architettonico di rilievo e un intervento che intreccia estetica e concezione green. Sarà completato entro quest'anno e darà vita all'edificio Onda all'interno di City Life con spazi sostenibili e una nuova identità urbana. La struttura si sviluppa come un'onda lunga oltre 200 metri che unisce due edifici distinti e crea un grande spazio coperto aperto al pubblico. Intervenendo a un evento speciale dedicato ai fan presso gli Abbey Road Studios di Londra, Paul McCartney ha svelato il suo primo duetto in assoluto con Ringo Starr. Intitolato Home to Us, il secondo singolo estratto dal prossimo album di Paul. Paul ha sorpreso 50 fortunati fan invitati per un'esclusiva anteprima del suo nuovo album, unendosi a loro all'interno dello studio 2 di Abbey Road per condividere in retroscena delle nuove canzoni e delle registrazioni. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: Pasta Deje nel Pueblo Canario batte un cuore italiano. Assapora un buon cibo italiano cucinato con cura e con i migliori prodotti italiani. Vuoi mangiare una vera pasta e una pizza buona e croccante con vista mozzafiato sull'oceano? Cuore Italiano Pizza e Pasta ti aspetta in Avenida San Eugenio Dominguez Alfonso 1, nel centro commerciale Pueblo Canario, locale 201.
1: Prenota il tuo tavolo al 661 1078 03.
2: Il prossimo 9 di maggio cambia i tuoi programmi. Vieni a Shafira Sadeche a scoprire la ferramenta più carina d'Europa. Ora più grande, con più spazio e con più assortimento. Festeggia con noi. 15% di sconto su tutti gli acquisti e poi sorprese, sorteggi e attività per i più piccini. Solo questo sabato, 9 di maggio. Shafiras, Poligono La Torres, ad Adeche. Ti aspettiamo!
3: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio Calima.
4: 627-629-553. Risponde Radio Calima.
5: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: en Canarias.
1: Es la hora 20:30 minutos.
2: Sono le 20:30 minuti.

0: Radio Calima busca comerciales con experiencia para la venta de publicidad en Gran Canaria y Tenerife. Llama o envía un WhatsApp al 627-629-553. Radio Calima.
1: Il prossimo 9 di maggio cambia i tuoi programmi. Vieni a Shafira Sadeche a scoprire la ferramenta più carina d'Europa. Ora più grande, con più spazio e con più assortimento. Festeggia con noi. 15% di sconto su tutti gli acquisti e poi sorprese, sorteggi e attività per i più piccini. Solo questo sabato, 9 di maggio. Shafiras, Poligono La Torres,

0: ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Nos conocen más de 222 mil personas en Canarias y contamos con una base fiel de más de 93 mil oyentes habituales. Si buscas una publicidad que realmente funcione, elige Radio Calima.

0: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace e conveniente.
1: 627-6295-53. Risponde Radio Calima.
2: Il prossimo 9 di maggio cambia i tuoi programmi. Vieni a Shafira Sadeche a scoprire la ferramenta più carina d'Europa. Ora più grande, con più spazio e con più assortimento. Festeggia con noi. 15% di sconto su tutti gli acquisti e poi sorprese, sorteggi e attività per i più piccini. Solo questo sabato, 9 di maggio. Shafiras, Poligono La Torres,

0: La radio es el medio más creíble y cercano. El 76% de los adultos en España la escucha y confía, más que en la televisión y las redes sociales. La radio emociona, hace recordar el mensaje y hace crecer tu marca. Invierte en radio, la opción más eficaz y rentable.
1: 627-629-553. Contesta Radio Calima.
2: Il prossimo 9 di maggio cambia i tuoi programmi. Vieni a Shafira Sadeche a scoprire la ferramenta più carina d'Europa. Ora più grande, con più spazio e con più assortimento. Festeggia con noi. 15% di sconto su tutti gli acquisti e poi sorprese, sorteggi e attività per i più piccini. Solo questo sabato, 9 di maggio. Shafiras, Poligono La Torres.

0: En Canarias.
1: Es la hora 22, 32 minutos.
2: Sono le 22 e 32 minuti.
3: Radio Calima.
4: Calima Rewind. Riavvolgi il tempo.

0: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
1: Il prossimo 9 di maggio cambia i tuoi programmi. Vieni a Shafira Sadeche a scoprire la ferramenta più carina d'Europa. Ora più grande, con più spazio e con più assortimento. Festeggia con noi. 15% di sconto su tutti gli acquisti e poi sorprese, sorteggi e attività per i più piccini. Solo questo sabato, 9 di maggio. Shafiras, Poligono La Torres,

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio

0: Radio Calima busca comerciales con experiencia para la venta de publicidad en Gran Canaria y Tenerife. Llama o envía un WhatsApp al 627-629-553. Radio Calima.
1: Il prossimo 9 di maggio cambia i tuoi programmi. Vieni a Shafira Sadeche a scoprire la ferramenta più carina d'Europa. Ora più grande, con più spazio e con più assortimento. Festeggia con noi. 15% di sconto su tutti gli acquisti e poi sorprese, sorteggi e attività per i più piccini. Solo questo sabato, 9 di maggio. Shafiras, Poligono La Torres,

0: sleep with me? Come on, why don't you sleep with me?
1: En Canarias
2: es la hora 12 en punto.
3: È mezzanotte.

la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

quell'enorme mistero volò tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.